piazza, davanti il golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza,

al mare, penso alle notti là in America. Ma erano solo le lampare